hai gru zam maning football lampak tagi liklai leima nong mai tim langlin chichi pictunao amadi da bungo na khanbirak paisei ni khanbirak ibei sei si matami sei ni seshakpa oinam swami kumar sering bana waikom bihari sei si kudotam jari meam puna tamina si